0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 29 000 eur.
2: È una musica speciale con un ritmo eccezionale, di successi strepitosi, balla dai. È un ritorno ai vecchi tempi, una produzione